io l'esco color, non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella ciola, quell'aria brillante, non ti andrei farfallone amoroso.

per montagne, per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palle tutti e toni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,